0: De vos depende dejar atrás lo que te molesta.
1: De vos depende empezar algo mejor.
0: Nosotros, con frío y todo, ponemos música.
1: FM Digital 93.5. Invierno 2026.
2: Movete, che, que hace frío.
3: Buonasera, benvenuti alla facciata B, che dura circa 20 minuti. Sapete quanto ci ho messo a fare facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché ho voluto curare, l'ho voluto fare bene. Perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capite, che figura ci faccio, scusa.
4: Taxi!